0: Oei. Ai.
1: Oei, ai.
0: Ai, ai, ai.
2: Ai.
1: Ai, ai. Yeah.
2: Oei.
0: Ah.
1: Ai.
2: Ai.
3: Si tu me donnes un coup de